Queste nuvole bianco impiccanti negli anni che andranno. Queste nuvole bianco impiccanti negli anni che andranno. Queste nuvole bianco impiccanti negli anni che andranno.